0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, in studio Isabel Vidaice, Italo Banco.
2: A Drniš è lutto cittadino per la morte del 19enne ucciso sabato sera mentre consegnava la pizza a domicilio. Nel frattempo è stato arrestato il presunto autore dell'omicidio, Christian Aleksić, 50enne, già noto alle forze dell'ordine con precedenti penali per reati gravi.
1: Avviato anche un controllo straordinario su procura e tribunale di Sebenico, mentre il governo valuta possibili modifiche legislative. Il premier Andrej Plenković non esclude interventi normativi dopo il caso. Il piano nazionale per lo sviluppo dell'industria croata per il periodo dal 2027 al 2034 è tra i temi della riunione del Consiglio economico-sociale in programma a mezzogiorno al Ministero dell'Economia.
2: All'ordine del giorno anche la presentazione del rapporto sullo stato del dialogo sociale nel corso del 2025 e la proposta del programma nazionale per la promozione della contrattazione collettiva. In vigore da oggi i nuovi prezzi dei carburanti alle stazioni di servizio in Croazia. La benzina resta stabile a 1,64 euro al litro, mentre il gasolio scende a 1,66. In calo anche il gasolio agricolo e il GPL.
1: Il governo ha inoltre prorogato la riduzione dell'accisa sul gasolio al minimo consentito dall'Unione Europea. Il nuovo tarifario rimarrà in vigore per le prossime 2 settimane.
2: In ambito locale, come risposta alle critiche per la potatura dei bagolari ai giardini di Pola, la città precisa che gli interventi vengono eseguiti sulla base di una perizia tecnica e riguardano, in questa fase, i rami secchi, pericolosi o in conflitto con l'ambiente circostante. La potatura segue una valutazione dello stato degli alberi redatta da una società specializzata di Pisino, dopo sopralluoghi, controlli visivi e analisi diagnostiche strumentali.
1: Da Palazzo Municipale spiegano che sono stati gli esperti a definire sia il tipo di intervento sia il periodo più adatto per eseguirlo. In questa fase si procede quindi con la rimozione dei rami secchi o potenzialmente pericolosi, mentre la potatura delle parti più alte delle chiome è prevista durante la stagione invernale. Nell'ambito della ricostruzione di Via delle Brigate d'Oltremare a Pola, questa settimana inizieranno i lavori di pulizia del tracciato destinato alla futura carreggiata, dalla rotatoria con la strada di Promontore in direzione Verudela. Prevista la sistemazione delle aree spartitraffico, delle superfici per la raccolta delle acque piovane e delle zone verdi lungo l'intero nuovo tratto stradale.
2: In programma la messa a dimora di 84 nuovi alberi, 60 formeranno un filare lungo la strada, mentre gli altri 24 saranno collocati nelle aree di drenaggio, nelle superfici verdi e all'interno della rotatoria. Gli spazi saranno completati con arbusti, piante perenni, erbe ornamentali e tappeti erbosi.
1: Al Teatro Popolare Istriano si terrà oggi la commemorazione per l'ex direttore dell'ospedale di Pola, Lem Sierin. L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini che desiderano rendergli l'ultimo omaggio. Inizio alle ore 14.
2: E ancora il meteo, oggi prevalentemente soleggiato con scarsa nuvolosità. Nel pomeriggio sono possibili brevi piogge o rovesci, soprattutto nelle zone interne. Vento debole o moderato da nord-ovest e da ovest. Temperature massime tra 20 e 24 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice e Italo Banco.
2: A Drnice lutto cittadino per la morte del 19enne fattorino, ucciso sabato sera mentre consegnava la pizza a domicilio. Nel pomeriggio si terranno i funerali, mentre familiari, amici e concittadini lo ricorderanno anche in una commemorazione nella scuola che avrebbe dovuto frequentare fino alla maturità.
1: Per l'omicidio è sospettato il 50enne Christian Alexic, arrestato ieri dopo un'intensa caccia all'uomo. Omaggio al giovane ucciso oggi al Sabor, dove i deputati hanno aperto i lavori con un minuto di silenzio. Il presidente americano Donald Trump ha rinviato un possibile attacco contro l'Iran dopo pressioni diplomatiche da parte di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Trump parla di negoziati seri e di una concreta possibilità di accordo sul nucleare iraniano, ma avverte: se i colloqui fallissero, gli Stati Uniti sono pronti a un'azione militare su larga scala. Teheran invita Washington a non commettere errori strategici. Intanto crescono tensioni e prezzi del petrolio.
2: Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita in Cina 4 giorni dopo il viaggio di Trump. Al centro dell'incontro i rapporti strategici tra Mosca e Pechino, con particolare attenzione alla cooperazione energetica e al progetto del gasdotto Forza della Siberia 2. Alle Maldive sono stati recuperati i primi 2 dei 4 corpi dei sub italiani dispersi da giovedì scorso, dopo essere stati individuati in una grotta sottomarina. Le operazioni si concentrano nel complesso di cavità sommerse dell'atollo di Vavu, a circa 60 metri di profondità, dove i soccorritori lavorano con estrema cautela per l'elevato rischio.
1: Secondo fonti locali, il recupero degli altri 2 corpi dovrebbe avvenire domani. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente. Boscar Invest e Fortenova hanno firmato un accordo per la vendita del 100% di PIK Verbovec, uno dei principali produttori di carne in Croazia. L'operazione rientra nella strategia di sviluppo della divisione Future Food di Boscar, che punta a creare una piattaforma regionale integrata nel settore alimentare.
2: Il prezzo definitivo sarà stabilito alla chiusura della transazione, che richiede ancora le approvazioni regolatorie. A operazione completata, PIK Verbovec entrerà nel gruppo insieme a Panvita e Mlinar, con l'obiettivo di rafforzare la produzione alimentare regionale e superare a regime il 1 miliardo di euro di fatturato annuo.
1: A margine del vertice Med9 di Rovigno, il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi ha incontrato una delegazione della comunità nazionale italiana di Rovigno, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia Zagabria Paolo Trichilo. Secondo l'ambasciatore, il colloquio è stato voluto per un contatto diretto con la realtà dell'italianità locale.
2: Apprezzato anche l'intervento in lingua italiana del sindaco Emil Nimcevic all'apertura del vertice, come segnale di attenzione al bilinguismo. La vice sindaca Gianfranca Sciurana ha definito l'incontro un'occasione per presentare Rovigno come esempio di tutela della comunità italiana. Il colloquio si è concluso con l'invito del ministro ad una visita al Viminale. Per la cronaca, incidente in un cantiere stradale tra Fianone e Vosilici. Un operaio di 66 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una massa di terra e pietre.
1: Sul posto sono intervenuti i soccorsi e, vista la gravità delle condizioni, l'uomo è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Fiume. Del caso è stato informato anche l'ispettorato del lavoro.
2: Per il resto della giornata soleggiato con scarsa nuvolosità, non si escludono però brevi piogge o rovesci sull'Istria centro-settentrionale, vento debole o moderato da nord-ovest, temperature massime tra 20 e 24 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Sono le 16:30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
1: I titoli: Dernish, minuto di silenzio al Sabor per il 19enne ucciso sabato durante una consegna. Donald Trump rinvia un possibile attacco contro l'Iran. Alle Maldive il recupero dei corpi dei sub italiani intrappolati a 60 metri di profondità.
0: Taglio dei bagolari ai giardini di Pola, gli interventi eseguiti sulla base di una perizia tecnica. Assedio di Sarajevo, intervista al noto fotografo italiano Mario Boccia.
1: Il meteo: per il resto della giornata soleggiato con scarsa nuvolosità. Non si escludono brevi piogge o rovesci sull'Istria centro-settentrionale. Vento debole o moderato da nord-ovest. Temperature massime tra 20 e 24 gradi.
0: Domani sereno o poco nuvoloso, temperature del mattino tra 8 e 13 gradi, massime tra 20 e 25.

0: Le principali notizie del giorno. Cordoglio e commozione in Croazia per l'uccisione del 19enne maturando Luka Milovac di Drniš. A mezzogiorno i deputati di tutti i partiti si sono riuniti davanti al Sabor, accendendo 19 lumini e osservando 19 minuti di silenzio in memoria del giovane.
1: Luka è stato ucciso sabato sera da un uomo di 50 anni, già condannato in passato per omicidio. In Parlamento era già stato osservato un minuto di silenzio. Oggi a Drniš è giornata di lutto cittadino. Nel pomeriggio i funerali del ragazzo, mentre è stata annullata anche la festa di maturità prevista per venerdì. In vigore da oggi i nuovi prezzi dei carburanti alle stazioni di servizio in Croazia. La benzina resta stabile a 1,64 euro al litro, mentre il gasolio scende a 1,66. In calo anche il gasolio agricolo e il GPL.
0: Il governo ha inoltre prorogato la riduzione dell'accisa sul gasolio al minimo consentito dall'Unione Europea. Il nuovo tariffario rimarrà in vigore per le prossime 2 settimane.
1: Boskar Invest e Fortenova hanno firmato un accordo per la vendita del 100% di PIK Vrbovec, uno dei principali produttori di carne in Croazia. L'operazione rientra nella strategia di sviluppo della divisione Future Food di Boskar, che punta a creare una piattaforma regionale integrata nel settore alimentare.
0: Il prezzo definitivo sarà stabilito alla chiusura della transazione, che richiede ancora le approvazioni regolatorie. A operazione completata, PIK Vrbovec entrerà nel gruppo insieme a Panvita e Mlinar, con l'obiettivo di rafforzare la produzione alimentare regionale e superare a regime il 1 miliardo di euro di fatturato annuo. Andiamo all'estero. Il presidente americano Donald Trump ha rinviato un possibile attacco contro l'Iran dopo pressioni diplomatiche da parte di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Trump parla di negoziati seri e di una concreta possibilità di accordo sul nucleare iraniano, ma avverte: se i colloqui fallissero, gli Stati Uniti sono pronti a un'azione militare su larga scala. Teheran invita Washington a non commettere errori strategici. Intanto crescono tensioni e prezzi del petrolio.
1: Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita in Cina 4 giorni dopo il viaggio di Trump. Al centro dell'incontro i rapporti strategici tra Mosca e Pechino, con particolare attenzione alla cooperazione energetica e al progetto del gasdotto Forza della Siberia 2.
0: Alle Maldive sono stati recuperati i primi 2 dei 4 corpi dei sub italiani dispersi da giovedì scorso, dopo essere stati individuati in una grotta sottomarina. Le operazioni si concentrano nel complesso di cavità sommerse dell'atollo di Vavu, a circa 60 metri di profondità, dove i soccorritori lavorano con estrema cautela per l'elevato rischio.
1: Secondo fonti locali, il recupero degli altri 2 corpi dovrebbe avvenire domani. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente. A margine del vertice Med 9 di Rovigno, il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi ha incontrato una delegazione della Comunità Nazionale Italiana di Rovigno, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia Zagabria, Paolo Trichilo. Secondo l'ambasciatore, il colloquio è stato voluto per un contatto diretto con la realtà dell'italianità locale.
0: Apprezzato anche l'intervento in lingua italiana del sindaco Emil Nimcevic all'apertura del vertice, come segnale di attenzione al bilinguismo. La vice sindaca Gianfranca Sciurana ha definito l'incontro un'occasione per presentare Rovigno come esempio di tutela della comunità italiana. Il colloquio si è concluso con l'invito del ministro ad una visita al Viminale. Come risposta alle critiche per la potatura dei bagolari ai giardini di Pola, la città precisa che gli interventi vengono eseguiti sulla base di una perizia tecnica e riguardano in questa fase i rami secchi, pericolosi o in conflitto con l'ambiente circostante. La potatura segue una valutazione dello stato degli alberi redatta da una società specializzata di Pisino, dopo sopralluoghi, controlli visivi e analisi diagnostiche strumentali.
1: Da Palazzo Municipale spiegano che sono stati gli esperti a definire sia il tipo di intervento sia il periodo più adatto per eseguirlo. In questa fase si procede quindi con la rimozione dei rami secchi o potenzialmente pericolosi, mentre la potatura delle parti più alte delle chiome è prevista durante la stagione invernale. Nell'ambito della ricostruzione di Via delle Brigate d'Oltremare a Pola, questa settimana inizieranno i lavori di pulizia del tracciato destinato alla futura carreggiata, dalla rotatoria con la strada di Promontore in direzione Verudela. Prevista la sistemazione delle aree spartitraffico, delle superfici per la raccolta delle acque piovane e delle zone verdi lungo l'intero nuovo tratto stradale.
0: In programma la messa a dimora di 84 nuovi alberi, 60 formeranno un filare lungo la strada, mentre gli altri 24 saranno collocati installati nelle aree di drenaggio, nelle superfici verdi e all'interno della rotonda. Gli spazi saranno completati con arbusti, piante perenni, erbe ornamentali e tappeti erbosi. Per la cronaca, incidente in un cantiere stradale tra Fianona e Vosilici. Un operaio di 66 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una massa di terra e pietre.
1: Sul posto sono intervenuti i soccorsi e, vista la gravità delle condizioni, l'uomo è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Fiume. Del caso è stato informato anche l'ispettorato del lavoro.
0: Presso l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria è stata inaugurata la mostra Sarajevo 1992-1996, l'assedio più lungo, del noto fotografo italiano Mario Boccia. Boccia ha lavorato per 20 anni in scenari di guerra e povertà, dall'Europa all'Africa, America Latina e Medio Oriente.
1: Al microfono di Selina Sciucca ha raccontato gli inizi della sua carriera, i ricordi di famiglia, il suo modo di fare e vivere la fotografia e l'esperienza professionale e umana durante gli anni della guerra nell'ex Jugoslavia. Buon ascolto.
2: Ci tengo veramente a dirle che è un immenso piacere conoscerla, che io ho atteso questo momento veramente da mesi. Partirei dagli inizi. Una prima cosa che ho letto di lei in diversi articoli è che lei non ama definirsi fotoreporter di guerra. Attraversando decenni di storia, di conflitti, di politica, soprattutto di vicende umane, cosa ha cercato in tutti questi anni, appunto, alzando la macchina fotografica?
3: Guarda, io non ho niente contro quelli che si definiscono fotoreporter di guerra, ma non riesco proprio a vantarmi di questo fatto. Io sono un cronista, sono stato a raccontare storie che avvengono anche in contesti di guerra, così come in contesti di pace ma di povertà estrema, dove comunque la lotta per la sopravvivenza è quotidiana, come in Africa, e cerco di raccontare quello che vedo, di testimoniarla, non mettendo mai me stesso di fronte alla notizia, di fronte alla storia. E la differenza fondamentale forse è tutta lì. Il club dei reporter di guerra sembrano un po' come i club dei cacciatori o dei pescatori. Ho preso questa preda, ho preso qua, ho visto, ho sempre l'io in prima persona. Io cerco di sparire, di essere un fotografo, un giornalista che racconta le storie delle persone che incontro, e sottolineo anche che sono contro tutte le guerre. Non di guerra, non lascio alla guerra di appartenere in qualche modo alla guerra. Semmai voi chiamatemi fotografo di pace, chiamatemi fotografo di lamponi, perché seguo il lavoro della cooperativa Insieme di Bratunas, dove donne cristiane ortodosse e donne musulmane lavorano insieme vicino Srebrenica. Ecco, queste sono le storie che mi piace raccontare, storie di pace.
2: Ci ha raccontato poco fa un po' anche gli inizi, ovvero questa sua passione, ecco, per la fotografia. Potrebbe condividere anche con i nostri ascoltatori quando ha capito che il suo modo di raccontare il mondo sarebbe stato attraverso la fotografia?
3: Sì, il mio non è stato un approccio, come dire, non ho studiato per diventare fotografo. Io ho ricevuto come un testimone. Ero molto piccolo e mio zio, il fratello di mia mamma e i suoi 3 fratelli erano stati tutti partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, e mio zio era stato deportato a Dachau e lui amava moltissimo la fotografia. Quando tornò, perché sopravvisse, da bambino, io avevo tipo 8 anni, mi regalò una piccola macchina fotografica e mi, diciamo, insegnò a raccontare. Io conservo con molto cura il primo album fotografico che feci. Praticamente erano racconti giornalistici. Io raccontavo eventi importanti per la mia famiglia a qualcuno che non c'era, e guardando la foto e leggendo la didascalia poteva entrare dentro la storia. Ecco, questa cosa, che era un gioco da bambini, è diventato il mio lavoro da grande. E diciamo che è cresciuto con me, nel senso che quando viaggiavo per il mondo, allora si poteva fare con il sacco a pelo e lo zaino sulle spalle, tornavo e raccontavo i miei viaggi ai miei amici con le fotografie che avevo fatto. E mi è sembrato naturale iniziare a lavorare per un'agenzia fotografica e poi mettermi, appena ho potuto, in proprio. Vedi, io sono un personaggio un po' strano, non sopportavo qualcuno che mi dicesse: allora oggi devi fotografare questo, questo e quest'altro. Io fotografo quello che mi pare.
2: Mario, come è cambiato il suo sguardo nel tempo? Lei praticamente ha passato Europa, soprattutto i Balcani, l'ex Jugoslavia, sì, Africa, America Latina, Medio Oriente. C'è una specie di filo rosso che collega tutti questi conflitti, o meglio tutte queste storie, perché lei comunque ha mantenuto sempre questo sguardo umano e quella cosa che la caratterizza. C'è qualche filo rosso, qualcosa che ha cambiato il suo sguardo dagli inizi ad oggi?
3: Guarda, io da ragazzo ho vissuto un'epoca insieme agli altri nella quale tutti noi insieme, collettivamente, speravamo di poter fare qualcosa per lasciare il mondo meglio di come l'abbiamo trovato. Qualcosa contro le ingiustizie, qualcosa contro le guerre, contro la povertà, contro i grandi problemi che vedevamo intorno a noi negli anni 70. Andavamo spesso in piazza, manifestavamo, avevamo un rapporto diretto con la politica, nel senso di voler trasformare in positivo delle cose. Abbiamo fatto anche tanti errori, ma quella era la cosa che ci univa. Fare il meglio possibile il tuo lavoro, in questo caso la passione per la fotografia, per raccontare le storie delle persone che incontri e i problemi che sono dietro quelle storie, per esempio il colonialismo, l'uscita dal colonialismo, la lotta contro le guerre, per me era un dovere quasi morale, raccontare le cose nell'illusione che informare il pubblico contribuisce a determinare delle scelte e fare in modo che il mondo migliori, che ci siano dei progressi. Purtroppo invece mi sono dovuto confrontare con l'egoismo, cioè la guerra è, purtroppo finché non ti accade addosso tu ti preoccupi più del fatto che la benzina sale il prezzo del petrolio piuttosto che ci sta un genocidio in atto a Gaza o che ci siano deportazioni di massa di popolazione in Libano, però se si alza il prezzo della benzina un po' ti dà fastidio. Ecco, questo è il mondo in cui viviamo adesso. Io spero solo di non smettere di sperare, ma più che per me, che ormai sono grande, per la generazione che verrà. È l'insegnamento di mia madre. Mia madre non ha fatto la guerra perché la voleva fare, l'ha fatta per liberare il paese e per avere una giustizia sociale per tutti, non solo per i ricchi, diritti uguali per tutti. E io cerco di fare la stessa cosa. Capisco che sembra una cosa un po' antica da dire oggi, però è l'illusione nella quale voglio seguitare a vivere.
2: Senta, torniamo per un attimo a Sarajevo. Lei era lì, ha fatto da testimone, ha raccontato l'assedio da vicino in alcuni dei suoi più celebri, tristemente celebri scatti che poi hanno fatto il giro del mondo. A distanza di 30 anni ha voluto riguardare questo passato negli occhi con questo lavoro straordinario sulla memoria dei Balcani, questa mostra itinerante partita da Belgrado, ora a Zagabria e poi tornerà a casa a Sarajevo. Cosa ha significato per lei essere lì con la macchina fotografica mentre la storia accadeva? Lei ha girato il mondo, ma con Sarajevo c'è questo legame particolare.
3: Io da bambino venivo spesso con i miei genitori in vacanza in quella che allora si chiamava Federazione Jugoslava. I miei ricordi delle vacanze, sia estive che invernali, quando venivamo in macchina e venivamo qui perché ci piacevano questi luoghi, e mia madre mi portava a vedere anche tutti i monumenti, le cose della resistenza. E a Sarajevo vidi la mia prima moschea e dissi: mamma, che cos'è quella? Un missile? E lei mi dice: no, è un minereto, qui si pregano i musulmani. Ah sì, e siamo entrati dentro a vederli e fu la prima volta. Quindi c'avevo questo legame, tra virgolette, affettivo con questa città che non è mia ma che conoscevo in qualche modo. Durante la guerra era un luogo dove ho incontrato tante persone con le quali sono rimasto legato, sia nei mesi immediatamente precedenti sia durante tutto l'assedio. Incontravo persone che non solo sentivano la mia musica, leggevano i miei libri, guardavano i miei film, il coinvolgimento era ancora più diretto che altrove nel mondo, ma soprattutto imparavo da loro la resistenza civile, la ironia incredibile. La cosa che mi ha colpito subito di Sarajevo era la capacità di ridere anche su se stessi. C'erano un gruppo che si chiamava Top Lista Naderalista, non so, facevano delle cose straordinarie, gli facevano le parodie delle pubblicità famose. Mi ricordo una di uno che si veste da runner, come in una nota marca di scarpe da ginnastica, e comincia a correre per attrarre un incrocio pericoloso e poi fa il gesto, manda a quel paese i cecchini nell'alto con il fermo immagine. C'è un'immagine, un'ironia pazzesca, perché tutto ciò veniva girato dal vivo, cioè mentre sparavano davvero. E quindi questa capacità di ironia, di fare teatro, di truccarsi, dei bambini che andavano a scuola, di quelli che giocavano, che sorridevano, questo era tutto quello che io sentivo il dovere di testimoniare e che molte volte non veniva pubblicato perché veniva considerato non una notizia, veniva considerato poco importante. Io questo ho cercato di farlo, sono un po' anarchico da questo punto di vista. Non mi importa non vendere, non mi importa non avere successo, mi importa fare cose in cui credo.
2: Mario, oggi ci hai raccontato di tutte le persone che l'hanno contattata anche dopo la guerra, di tutti i legami che comunque ha mantenuto. C'è anche questa storia particolare della fioraia di Marcale, che è una delle sue, oltre alla fotografia, è una storia che l'ha segnata, possiamo dire così, per la vita, che le ha anche dato una grande lezione di vita. C'è una fotografia o una vicenda in particolare, forse anche questa della fioraia, a cui è rimasto particolarmente legato?
3: Guarda, è un po' come chiedere a un padre o a una madre quale figlio preferisci, nel senso, sei legato a tutto in modo diverso e ciascuna ha dentro di sé qualcosa di particolare. Naturalmente le storie delle persone che si sono riconosciute a distanza di anni e che sono venute fuori dopo sono storie alle quali tengo moltissimo, anche di persone che non sono sopravvissute. La storia della fioraia di Marcale per me è importante perché a due mie domande sbagliate dà delle risposte giuste, cioè io gli chiedo a questa donna che seguitava a vendere fiori durante la guerra, cioè qualcosa di superfluo, qualcosa che ti fa sentire vivo anche se non è da mangiare o da bere, e io le chiedo se sei serba, croata o musulmana, e lei mi risponde sono nata a Sarajevo, e allora le chiedo come ti chiami per capirlo dal nome, e lei mi dice Sviecharka, io non capisco che vuol dire, e poi chiedo a un interprete ma che nome è, serbo, croato, musulmano, dice no, vuol dire fioraia. Ecco, una donna del popolo, una donna che vende fiori, mi spiega la comunità molteplice di Sarajevo e il grande valore che ha sentirsi parte di questa raia, come dicono loro. E questa è una, ma tante altre ce ne sono. Molto spesso la foto prescinde dalle intenzioni dell'autore. Tu scatti perché noti un dettaglio, noti dei bambini che giocano davanti a una vetrina crivellata di proiettili. Poi questi bambini si vedono in televisione, ti scrivono e tu scopri che hai fotografato la comunità molteplice di Sarajevo senza saperli, perché quel gruppo di bambini, amici tra di loro che ridono e scherzano, e in mezzo a loro ci sono famiglie di tutte le componenti culturali della città di Sarajevo. La piccola Jelena era serba, Ado o gli altri erano musulmani, giocavano insieme tranquillamente, e penso a che distanza c'era tra loro, tra questa realtà viva che vedevo giù e chi sparava dall'alto con delle idee sbagliatissime. Il mio lavoro è stato dedicato alla resistenza civile, ma anche a vedere in faccia, a fotografare e a conoscere i combattenti. Ma questo in 10 anni, dal 91 al 2001, anche in Croazia ho fotografato alcuni criminali di guerra, come Branimir Glavaš Osijek, come Eduardo Rožja Flores, il comandante della brigata internazionale di mercenari che combattevano vicino Osijek, e insomma ne ho incontrati tanti, e le motivazioni e le espressioni e le azioni di queste persone, molti sono all'AIA, ho fotografato Milan Martic, Milan Babic, suicida, ho potuto conoscerli e capire che se non coltiviamo degli anticorpi, chiunque di noi può diventare un criminale, seguendo delle ideologie sbagliate, seguendo una idea suprematista, razzista. Noi siamo il popolo eletto, tra virgolette, gli altri sono esseri inferiori. Noi dobbiamo attaccarli, perché se non loro attaccherebbero noi. Ti giuro, Selina, non ho mai trovato uno che mi ha detto attacco perché sono cattivo. Tutti attaccano perché si devono difendere, tutti attaccano per fare la guerra preventiva, e noi dobbiamo guardarci dentro per evitare che questa legge del più forte vinca nel mondo, e purtroppo guardarsi intorno sembra che stia vincendo ancora una volta.
2: Mario, un'ultima domanda: ad oggi cosa rimane dopo tutta questa vita di fotografia e di racconto del mondo? Le viene ancora voglia di prendere lo zaino e portarsi in Libano, andare in Iran, andare a Gaza, raccontare il mondo di oggi? Cosa rimane ad oggi?
3: Guarda, io ti confesserò una mia vigliaccheria, nel senso, io vorrei partire, è vero. Mi ricordo quando iniziò, o meglio, mi ricordo quando nel 2022 stavo per andare in Ucraina e mio figlio piccolo mi chiese di non farlo. Mi guardò negli occhi, quasi severo, e mi disse: tu non ci vai in guerra. E mi spegneva la radio tutte le volte che c'era un telegiornale. Beh, sai che ti dico, sarà una cosa da vigliacchi, ma io gliel'ho promesso, e penso che adesso debbo preoccuparmi di curare l'archivio, di raccogliere le storie, e che questo sia il mio contributo perché queste cose non si ripetano più, soprattutto per loro. Per loro e quelli che della loro età in tutto il mondo, non solo ai miei figli, bisogna pensare pure ai figli di tutti.
2: Grazie a Mario Boccia per essere stato con noi e per averci offerto uno sguardo che attraversa la guerra e si ferma sulle persone. Speriamo di poter seguire il suo esempio nel futuro, cercando di individuare segnali di speranza anche nelle situazioni più disperate. Cari ascoltatori, grazie anche a voi per l'ascolto e un caro saluto da Zagabria.
1: Il meteo, domani sereno, poco nuvoloso, vento debole o moderato da nord-ovest. Temperature del mattino tra 8 e 13 gradi, massime tra 20 e 25.
0: Noi ci fermiamo qui, grazie per la gentile attenzione, ci risentiamo domani con i notiziari delle 11.14 e il programma delle 16.30. Buon proseguimento con Radio Pola.